kanam din zurusa bu may fajal di garabal di maragal di mafegul.

nakafaxal raw ba akal akam waken gisul pandam mada di jog tofal ko bi jasbu di way ki way nabi di ko ko fay na way nabi madi ko way fay fanu jam

kimu wai da ko garam ba di ko wai la miñi dal di ko garam kemu bli noy dox di ko wai fayantala ngom kimu wai da ko garam.

taxam di ma digal te du ma jey fuma taxaw mu di ma xey te di ma gon te di ma may ki ma gisé la matam neño ki ne na la ni tias bitil ma bir baba ma gis ragnil ma